Il lumi s'entrare, il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero e il ti riva l'est.